0: Humberto Tano Grassi. El 14 de julio era el cumpleaños del Tano Grassi. Avanti.
1: Buongiorno Dante Dino, dalla bella Roma saluti a tutta Tacuarembó. Avanti bersaglieri, che la vittoria è nostra.